Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso

far, e io cantando dall'altra parte, con questa quella amoreggiar, amoreggiar, amoreggiar, alla melissa d'un mattina, d'una regina devo mettar, alla melissa d'una regina devo mettar.